Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Ti avevo detto dal primo appuntamento e non burta nessuna piazza a te, invece mon frate.

Dziś kopiu i sort e tu. Carmelina, senti Carmelina, se te ne vai ti do 1000 lire. No, guarda Carmelina, se te ne vai ti do 2000 lire. Carmelina, è inutile che mi vuoi mandare via, tanto soli non vi lascio e sei una bella disgraziata.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: I testi di questa canzone che conoscete d'altronde tutti quanti, addio vanno bene, l'abbiamo già fatta anche in canzone minimi. E facciamo la bella.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: c'est de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Questa è la storia di un asino che non voleva camminare. Allora il padrone lo picchiava, gli dava calci sotto la pancia, bestemmiava come un turco, ma l'asinello non voleva camminare. Finché si trovò a passare un amico che gli disse: ma senti, compà, ma tu sto scecco lo uccidi? Ma come lo uccido la polurraggia? Non vedi che non vuole camminare? Io me lo zicco, ma lo mangio, ma lo giuro. No, dice, no, con gli asini non ti devi arrabbiare, perché più ti arrabbi e meno camminano. Prova invece a dargli un po' di vino, vedrai che dimenticherà il punto preso e camminerà. E il padrone fece così. Invece di dargliene un po' di vino, gliene dette un secchio pieno. L'asinello se lo beve tutto, però questa volta non solo non cammina.